0: yaitu kalibele bani mwa shingi yetu alo
1: alo che mwadi
0: unejo
1: unengu uja ujezoni sedi na mbula kuno kubalama
0: mhm
1: nazalamu wapate achimwe ni jaza uwezi ya hizi che matabu sedi nchocho wapate mazalamu che Wilson kwe chinga po wapate gao mazalamu mazalamu apate akali watama mpande che tileshinwa misi magombo mazalamu apate karu sempeneo baazi achimwene che mwadi wangu kumbati ya pele
0: asante jie kulonga
1: asante ya

0: 4:23. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Tujimwishe uti?
1: Mwizo wali ageti.
0: Tujimwishe, kwa manye li natali magombezo.
1: Kati mpili, kuziwanzo ti.
0: Kalibu wabili jirala mwuzio.
1: Zama kujirala mwuzio.
0: Asante.
1: Kati bewindo wo.
0: Akubika na.
1: Kwa kibanda.
0: Mhm. O la mia

posa chi dwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa chi dwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa chi dwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa chi dwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa chi dwa pa ti ulucha mchinyanja. Posa chi dwa pa ti ulucha mchinyanja.

sulisinga amari kaporona kando bonde debere ba kuna mari kake kesa sulisinga kakar kabari kafaru diari kurpa kumeya kwani kuna kake kesa sulisinga bari kumi dodi basi na mari kano zee kwani ni mara kwa kaza bari kafaru kati bari kuna kuru vete diva le kuna vale bari kati kuru kafaru diari ona kala kumari kati maria kumari kati maria bari kaporona kanda bari kafaru kumeya kwani kesi ashi amule kula makaza kile kwa kora tuzo kamari kona Genio, a vero fiare, oh, ma cala, ma barica che ti sa, non ti senta, ma bella buona per l'acqua, come lingua, a barica che ti sa, non ti senta, ma bella buona per l'acqua, le capite a omettere, a barica che ti sa, non ti senta, oh, ma se quella valle, ma il mare è sopra il vento, per mare con la mezzo di vita, ma barica che ti sa, non ti senta, un rumore, come barica per fiare, oh, ma cala.

0: Timachipo, Musamiki, Tanlani Hioni Pleni. Hello, boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: No Hililwa?
1: Hililwa, mano.
0: Nenesina, you mean in Asun and Sinana?
1: Sinanaga Mikinirwa, Shorshi, the man, Shorshi, Sinana, Pocumentoni, Elise Urasi.
0: Achimene hana Georgie tu George. O come da oi?
1: Omar Dani.
0: E provincia heni?
1: E provincia Ampula.
0: Oh, antuna wenge boni?
1: Kimpela iwa sibo na Biku Finu.
0: Biku Finu. Ah, kala le tani chipo nela?
1: Ki akala le vamusana musa ko teni vamusana lugutora rwampatoni.
0: Asante. No shukura chimene na Georgie tu George. Asante.